0: bocca via luce, nessuno sapanato, ognuno nessuno.
1: Yugu do ya harui wa dulentu, alo wa sei, kenyan chigi, adamaremu, yuwa mekari.
0: Stelo wardo muna.